aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

sembrano pianto, sono salate, sanno di mare. Chissà tra noi si trattava d'amore.

adesso è tardi, le dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.